0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze e ti faccio

Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, e se ne sono le fuori, e se ne fa qua, della città, della città, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.

affanni. Ti seguissi tra le squadre, qui del sangue di tuo padre. Ti fei il volto rosseccar.